sono Rita Rosa, insomma, mi chiamo Bombo Ichipirmuti, Kataranchi, Karyavur, 105.4 MHz FM, Rainbow Save It, mi chiamo Katat.